E vediamo i temi di questa puntata, anzi il tema di questa puntata. Parliamo del Comites di Saarbrücken, il comitato degli italiani all'estero, delle sue attività, dei suoi traguardi, con il punto della situazione a fine mandato. Ospite in studio Patrizio Maci, il presidente di questo nostro Comites. Buon ascolto.

0: Patrizio Maci, buongiorno e benvenuto nuovamente alla Mezz'ora Italiana. Sei stato nostro ospite circa un anno fa e ora siamo nuovamente qui per fare il punto della situazione, il punto delle vostre attività. Innanzitutto la domanda cruciale, la domanda del momento più importante: è vero che a fine anno ci saranno le nuove elezioni Comites?
1: Buongiorno Pasquale, grazie di poter essere di nuovo ospite della Mezz'ora Italiana. Sì, allo stato attuale è effettivamente previsto che le elezioni dei Comites si svolgano entro la fine di quest'anno e sarebbe dopo 20 anni la prima volta che si riesce a rispettare pienamente la scadenza naturale del mandato.
0: Perché le altre volte le elezioni sono slittate, a volte anche addirittura per diversi anni, è vero?
1: Sì, è vero. Io nel 2014 la mia legislatura come vicepresidente è durata 7 anni.
0: Addirittura 7 anni invece dei regolari?
1: Dei regolari 5 anni.
0: 5 anni. Ecco, quando sei stato eletto per la prima volta nel Comites di Saarbrücken, caro Patrizio, e quando ne hai assunto la presidenza?
1: La mia avventura nel Comites Saar è iniziata nel 2014, dove ho assunto subito l'incarico di vicepresidente. Nel 21 mi sono ricandidato, sono stato rieletto e da allora ho l'onore di guidare il Comites nel ruolo di presidente, con ancora più impegno, dedizione e responsabilità.
0: Quindi sei un veterano del Comites e quindi hai partecipato a 2 legislature Comites. Che cosa significa questo per un'eventuale nuova candidatura?
1: Io non mi posso candidare più perché dopo 2 legislature consecutive dovrei fare una legislatura di pausa per ricandidarmi di nuovo.
0: Quindi, anche se non sei stato sempre nelle ultime 2 legislature presidente del Comites, ma solo consigliere Comites e vicepresidente, non potrai più candidarti. Questo vale anche per tutti gli altri consiglieri che hanno già fatto 2 legislature?
1: Effettivamente.
0: Benissimo. E allora, ecco, è proprio il momento di fare il punto della situazione, Patrizio. Raccontaci delle attività Comites, attività di chiusura quindi della legislatura. Ci sono stati momenti veramente importanti come la ricorrenza del trattato sul reclutamento della manodopera, l'inaugurazione ultimamente dei voli Saarbrücken-Calabria e Saarbrücken-Sicilia. Ecco, che cosa ha fatto il Comites in queste speciali occasioni?
1: Questa legislatura si è conclusa con un anno particolarmente intenso per il nostro Comites, una realtà ampia e ben strutturata, in dialogo costante con il Consolato Generale di Francoforte, l'Ambasciata a Berlino e le istituzioni del Saarland. A marzo 2025 abbiamo ospitato l'Intercomites a Saarlouis e tra i momenti più significativi c'è stata a settembre la celebrazione del 70° anniversario dell'accordo di reclutamento dei lavoratori italiani. A Saarbrücken abbiamo organizzato una cerimonia molto partecipata con una mostra storica e con l'apertura dello spazio della memoria. Abbiamo preso parte alle celebrazioni del 2 giugno, all'inaugurazione del centro studi all'Università del Saarland e a diversi progetti scolastici con scuole medie e licei dedicati alla storia dell'immigrazione italiana. Sul piano istituzionale abbiamo accompagnato la delegazione di Saarlouis nei primi incontri con il comune di Favara fino alla firma del gemellaggio e partecipato a ottobre alla visita ufficiale dell'ambasciatore, comprese le celebrazioni per il 30° anniversario della riunificazione tedesca. Ho inoltre avuto l'onore di essere invitato al Schloss Bellevue per l'evento Deutsche Vita, dove ho avuto l'onore di incontrare il Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ma anche per la seconda volta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come rappresentante della collettività italiana ho partecipato anche all'inaugurazione dei nuovi voli Saarbrücken-Trapani e Saarbrücken-Lamezia Terme, collegamenti che rafforzano il legame tra il Saarland e le nostre regioni d'origine. E abbiamo chiuso l'anno con il cinema Italia Festival, un altro momento di grande partecipazione culturale.
0: Benissimo, è stato veramente un grosso sforzo, un programma intenso. Però vogliamo spiegare un po' ai nostri ascoltatori, e questo più che mai, qual è l'essenza del Comites. Mi spiego meglio, tra poco ci saranno le elezioni, i nostri connazionali saranno chiamati ad eleggere un nuovo comitato degli italiani all'estero per la circoscrizione di Saarbrücken, e quindi dobbiamo un po' spiegare, c'è un'apposita legge che regola il Comites.
1: Sì.
0: Questa legge dello Stato italiano dice che in ogni circoscrizione in cui risiedono più di 3.000 cittadini italiani, questi hanno il diritto di eleggere un proprio comitato. In essenza delle cose, caro Patrizio, quali sono i compiti di questo comitato? In fondo si tratta di interloquire con il consolato di riferimento per raccontare quali sono le esigenze della collettività, o mi sbaglio?
1: Allora, negli ultimi anni il lavoro del Comites è cambiato un pochettino, non ci riferiamo soltanto alla legge che ci viene data, no? Noi abbiamo fatto molte consulenze riguardo le carte d'identità elettroniche, ma più per la gente anziana e la gente con disabilità, ma anche con quelli che hanno problemi perché sono analfabeti digitali. In più è stato introdotto il nuovo Prenotami e il nuovo Fastid. Il Fastid io adesso lo sto adoperando da tantissimi anni, mi sta creando problemi anche a me, e questo sarà il nostro compito nelle prossime settimane, a intervenire pure con il consolato per migliorare questa cosa qua.
0: Allora, traduco, il Comites non si è soltanto limitato a rappresentare le esigenze dei connazionali presso il consolato e l'ambasciata di riferimento, ma ha fatto anche un po' da mediatore, da assistente per quel che riguarda la fruizione dei servizi consolari, per esempio mettendosi a disposizione dei connazionali nell'utilizzo dei sistemi informatici come FastIt e come il Prenotami. Il Prenotami è il sistema per ottenere un appuntamento presso il consolato. Il FastIt è il sistema per aggiornare il proprio indirizzo AIRE, per chiedere determinate funzioni come il codice fiscale e altre funzioni. Benissimo. A questo punto dobbiamo dire se voi siete chiamati anche ad assistere i connazionali per i servizi consolari, ma questo non sarebbe un compito del consolato, rendere i propri sistemi più facili, più fruibili? Ne parlate di questo col consolato?
1: Sì, come no, ne abbiamo parlato spesse volte, anzi il nostro aiuto che abbiamo offerto negli ultimi anni ha facilitato anche l'affollamento nei sportelli consolari, nel sportello consolare di Saarbrücken e al consolato generale di Francoforte.
0: Facilitato significa meno affollamento.
1: Meno affollamento, più ordinato.
0: Più ordine, un accesso più regolare, più ordinato.
1: Sì.
0: E la risposta del consolato di che tipo è? È di gratitudine?
1: Sono molto grati del lavoro che abbiamo svolto noi negli ultimi anni.

0: siamo alla mezz'ora italiana, ospite in studio Patrizio Maci, presidente del Comites di Saarbrücken. Il Comites è un organismo elettivo che rappresenta le collettività italiane presso il consolato e l'ambasciata. Vogliamo fare anche il punto sulla collaborazione, ne abbiamo appena parlato, con il consolato generale d'Italia a Francoforte, alle cui dipendenze lavora a Saarbrücken uno sportello consolare. Vogliamo fare un po' il punto di questa collaborazione, caro Patrizio.
1: Sì, con il consolato generale d'Italia a Francoforte e con lo sportello consolare di Saarbrücken collaboriamo in modo molto stretto. Negli ultimi anni questa sinergia si è consolidata e ci ha permesso di affrontare insieme anche temi complessi, sempre con un approccio costruttivo e orientato al servizio della nostra collettività.
0: E dal punto di vista umano, io vi ho visto un po' interagire con il nostro console generale Massimo Darchini, che salutiamo da qui cordialmente. C'è una certa simpatia, c'è una certa cordialità, quindi è vero, lo possiamo confermare, che questi rapporti così cordiali e umanamente così intensi valgono anche per lo sportello consolare di Saarbrücken.
1: Sì, confermo al massimo.
0: E allora, visto che la cordialità è confermata, caro Patrizio, ora vogliamo fare il punto delle vostre attività svolte fino ad ora in questi 4 anni di attività, ben 4 anni, siamo arrivati al 5º anno.
1: Sì.
0: Allora, facciamo un po' il punto della situazione con una domanda classica: avete raggiunto i vostri obiettivi?
1: Caro Pasquale, sì, possiamo dire di aver raggiunti gli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio della legislatura. In questi 4 anni abbiamo costruito un comitato solido, presente sul territorio, capace di dialogare con le istituzioni italiane e tedesche e di rappresentare con serietà la nostra comunità. Abbiamo realizzato iniziative culturali, sociali e istituzionali di grande valore, rafforzato i rapporti con il consolato generale e con l'ambasciata e dato voce ai connazionali sui temi importanti come la cittadinanza, la memoria migratoria e la mobilità. Naturalmente, se la legislatura fosse proseguita ancora per 1 o 2 anni, avremmo potuto portare avanti altri progetti già avviati e svilupparne di nuovi, perché le idee e le esigenze della comunità non mancano mai. Ma possiamo dire con convinzione che il lavoro svolto finora è stato concreto, coerente e all'altezza delle aspettative.
0: Ecco, ho notato una cosa, hai sottolineato l'aspetto della serietà. Abbiamo rappresentato le esigenze della nostra collettività presso le autorità con serietà. Questo riguarda anche le autorità tedesche, caro Patrizio?
1: Sì, certamente. Io ho un ottimo rapporto con la Cancelliera di Stato e con tutti i ministeri qua della regione Sarrese, ma anche con i sindaci delle varie città.
0: E tu sei convinto che l'istituzione Comites, l'organismo Comites, sia nel frattempo accettato e riconosciuto anche dal governo locale?
1: Sì, pienamente. Io sono stato contattato proprio 3 settimane fa dal Ministro degli Affari Interni per partecipare adesso come partner anche nei giochi per la disabilità a livello europeo, che si svolgerà a giugno.
0: Molto bene, e torniamo sul tasto serietà. È inevitabile osservare come diverse forze emergenti della nostra collettività abbiano un po' la tendenza alla spettacolarità delle loro azioni. Non manca il selfie fatto con l'autorità, il filmino con la musica a ritmo frenetico per presentare la propria associazione e le proprie attività. Condividi questo stile?
1: Non so adesso come devo rispondere. Io, quando incontro ministri e la governatrice, ad esempio, per me sono amici già da diversi anni. Non posso dire che adesso è una cosa nuova per me dialogare con loro. Per me è stato un grandissimo onore e per questo ne sono stato molto fiero quando mi sono fatto la fotografia con il Presidente della Repubblica Italiana. là ho avuto un po' di sensazione quando stavo là vicino, mi sono fatta la foto.
0: Il 2025-2026 sono stati anni di grandi novità per gli italiani all'estero. Nuova legge sulla cittadinanza, nuove regole per le carte d'identità. Come ha affrontato il vostro Comites queste situazioni?
1: Allora Pasquale, il 18 maggio 25 mi sono recato a Berlino per conoscere il nuovo ambasciatore Fabrizio Bucci e partecipare alla riunione di coordinamento consolare. In quella sede ho rappresentato la voce dei presidenti dei Comites in Germania, portando le nostre osservazioni sulla nuova legge sulla cittadinanza e illustrando le preoccupazioni dei connazionali. Su questo tema è uscito anche un comunicato stampa sul Corriere d'Italia dal titolo «Il legame inscindibile tra gli italiani all'estero e la loro terra d'origine», che riassume bene lo spirito del mio intervento. Una parte fondamentale del nostro lavoro quotidiano è fornire informazioni pratiche ai connazionali, ricordare la scadenza della carta d'identità cartacea che, nonostante la data riportata sul documento, cesserà di essere valida il 3 agosto 2026, aiutare a prendere un appuntamento, chiarire dubbi sui documenti. A ottobre dell'anno scorso, ad esempio, abbiamo diffuso la notizia su Facebook che dal 1 giugno sarà possibile richiedere la carta d'identità elettronica anche in Italia. Il nostro aggiornamento del 21 febbraio 2026 ha raggiunto oltre 580.000 persone, segno di quanto questo tema sia sentito. Il nostro impegno è interamente volontario e si affianca alle rispettive attività professionali che naturalmente hanno la priorità. Nonostante ciò, dedichiamo tempo e competenze per garantire un servizio concreto alla collettività. Nel mio caso, lavorando 6 giorni a settimana nel settore della ristorazione, utilizzo il mio unico giorno libero per offrire assistenza a chi ne ha più bisogno. Abbiamo un ordine di priorità molto chiaro. Aiutiamo innanzitutto le persone anziane con disabilità, poi chi non ha dimestichezza con computer o smartphone e qualora restino appuntamenti disponibili, supportiamo anche le famiglie che devono presentare richieste per più componenti.
0: Insomma, voi date una mano concreta per meglio ricevere, meglio e più velocemente ricevere i servizi consolari. I vostri vicini di casa sono gli impiegati dello sportello consolare a Saarbrücken. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che il Saarland è l'unico Bundesland ad avere uno sportello consolare con impiegati effettivi alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia a Francoforte. Tutti ricordano il periodo del consolato onorario e non sempre piacevolmente, nonostante vada rispettato ogni sforzo che è stato fatto all'epoca a livello onorario. Quindi negli altri Länder i consolati chiusi sono stati sostituiti da consoli onorari e non sempre va tutto liscio. Come sono stati i vostri rapporti in questi ultimi 4 o 5 anni con l'ufficio consolare a Saarbrücken?
1: I nostri vicini di casa sono gli impiegati dello sportello consolare di Saarbrücken. È importante ricordare che il Saarland è l'unico Bundesland in Germania a disporre di uno sportello consolare con 2 dipendenti effettivi alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia di Francoforte sul Meno. Per quanto mi riguarda, ho sempre avuto ottimi rapporti sia con l'ufficio consolare che con lo sportello consolare di Saarbrücken. Come Comites, però, abbiamo dovuto impegnarci negli ultimi anni per ottenere nuovamente una presenza consolare stabile nel territorio, perché la differenza per i cittadini è significativa. Uno sportello consolare, pur non avendo tutte le funzioni di un consolato vero e proprio, garantisce servizi diretti, personale qualificato e una continuità operativa che un consolato onorario non può offrire. Quest'ultimo svolge soltanto un ruolo più rappresentativo e può gestire solo alcune pratiche, senza la possibilità di trattare le procedure più complesse. Avere uno sportello consolare nel Saarland significa offrire ai nostri connazionali un punto di riferimento concreto, tempi più rapidi e un accesso più agevole ai servizi. Per questo il Comites ha sempre considerato fondamentale difendere e valorizzare questa presenza nell'interesse della comunità italiana.
0: Le altre circoscrizioni vi guardano un po' con invidia, lì dove fu chiuso il consolato, come Norimberga o come Amburgo, e dove non è presente uno sportello consolare? C'è un po' di invidia?
1: Non direi invidia. Noi anche con l'Intercomites e il CGE abbiamo tentato più volte di far aprire uno sportello consolare a Norimberga o a Amburgo. Il modello Saarbrücken ha funzionato e funziona benissimo, e penso che sia anche bene per Norimberga e Amburgo.
0: Chiudiamo questa nostra intervista a Patrizio Maci, presidente del Comites di Saarbrücken, con una domanda rivolta al futuro. È vero che i partiti e i movimenti politici si impegnano ad organizzare le elezioni Comites, anche perché ormai è appurato, i Comites sono dei buoni trampolini di lancio per il voto politico all'estero. Abbiamo visto che la legislatura del governo italiano, quindi le nuove elezioni politiche, e la legislatura del Comites hanno uguale durata, quindi nuovo Comites, subito dopo sarà eletto il nuovo governo italiano. Avete sentito già tendenze di questo tipo? Siete stati avvicinati da partiti politici per organizzare le elezioni? È una cosa positiva o è una cosa negativa che la politica parlamentare si occupi delle elezioni Comites? Come la vede un veterano dei Comites come Patrizio Maci?
1: Allora, caro Pasquale, questa è davvero un'ottima domanda. Già nel 2021 alcuni partiti e movimenti politici hanno cercato di mettere piede nel Comites e sicuramente in qualche realtà ci saranno anche riusciti. La mia opinione personale è chiara: i Comites devono restare fuori dalle logiche dei partiti. Sono organismi di rappresentanza della comunità, non strumenti di campagna elettorale. Il nostro Comites per tutta la

0: Secondo te, qual è il futuro del Comites?
1: È difficile da dire. Io adesso ho gestito 5 anni con dedizione questo Comites. Ci ho messo anche la mia mano personale e tutto il mio gruppo, non soltanto io, perché non esiste il Comites soltanto del Presidente, ma con tutto l'esecutivo e con tutti i membri del Comites. Questo gruppo ha funzionato e funziona benissimo. Io non so adesso se come sarà il futuro, non lo posso pronunciare, però spero che la strada intrapresa viene data come esempio e continueranno così come abbiamo marciato noi.
0: E allora l'augurio è lunga vita al Comites.

Avete ascoltato Mezz'ora Italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie per l'attenzione e per la collaborazione con l'appuntamento sulle onde digitali di AB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. E vi saluta nel frattempo, con la cordialità di sempre, il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.